0: stupore.
1: Già credo non posso.
0: Come mai diventasti sì grosso?
1: Già credo non posso, non posso.
0: Oh, poi sai che non fosti così.
1: Ah, chi salta succede così?
0: Chi il direbbe?

0: silenzio, silenzio. Io sono qui per giudicar.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese delle legittime pretese, io vi vengo a palesar.

0: cuore preso fuori un pompazzone lo farà di quanto già.
1: Dunque lei vuol battaglia?

0: questo è il fosso. L'inimico voi sarete, attenzione! E gli amici,
1: giù il fazzoletto.
0: E gli amici, stanno qua, attenzione!
2: Ferma, ferma!
0: Che cos'è?
2: Ah, va bene.

0: che cosa accadde? Signori miei, vedesse questo? E tardi dei, già sulla strada, a questo strepito, serranunata, mezza città. Già sulla strada, a questo strepito, serranunata, mezza città.
1: Signor giudizio, per carità.
2: Mi fermi il baffè, questo è un riccone.
3: Disgraziato,
2: ammaledetto.
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto. Ho questo fusto, corpo d'un diavolo, ora creanza l'insegnerà.
1: Signor giudizio, per carità.
2: Rette scimmiotto!
3: Bilbo Melnaco!
4: Zitto, dottore, voglio gridare.
5: Tremo, signore.

0: pezzi di soldato, mio signor mi ha maltrattato. Sì, signor, sì, signor, sì, signor mi ha maltrattato.
1: Questo è il pezzi, mio signore, questo che sa maltrattato.
0: Sì, signor, sì, signor, questo che sa maltrattato.
1: Un inferno di rumore parla sempre da ammazzare.
0: Sì, signor, sì, signor, parla sempre da ammazzare.
1: Un allaccio che si vuole, mamma,
0: sì, signor, sì, signor,
1: mamma,
0: sì, signor.

Questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto, questo è quello che ho visto.

Questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello